Che abbiamo un ultimo giorno, mi chiede anche per mensaggio con il signore Benchia Romano con lui. Mi dà sempre una punta romana che spera, che cada uno di noi parte del mensaggio qui e con un altro volere di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, mi chiede di romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

E tu costa clara provavelmente nos vanno a parlare del Signore. Un mensaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli in che può mirare chi con Dio può farsi. Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitare ovviamente cordialmente Romano Cristo per avere il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, a chama um telefone, me suena, escuta a Rádio Delta 2.7, o evento. E é uma chamada assim na escuta, e há o não conhece Jesus. Há o na vida de transformar. Há o na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me vou chamar o evento. Por salva un alma di perdición. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente tenendo una parola del Signore. Avo per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, quando siete ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Miendo, poi seguiamo i nostri due numeri di orazione per ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Ico bon Dios, bendicionabo, e mente, reproduce mente, a chi seguo, tabri bocura, son, bocas, e bocer. Le parole di Dios, conviamo a confia, lo non vuole basci. Paolo di ispirazione, apostolo, discipolo San Matteo, ta scrive una storia interessante, conoscendo il libro di San Matteo, capitolo 14. Jesus está acá, na riba la man. Lembra que você vai bem de Jesus e Pedro está acá, na riba la man. Lei de gravidade, você sabe que se você está na riba la man, você está sem. Lei natural, você sabe que você não por cá, na riba la man, sem sem. Sabemente, mi tibisando poco, Jesús está haciendo algo sobrenatural, extraordinario. Paso esta parte de mandar a Dios. Pero mi quiero comprender que un ser humano que sigue instrucciones de Jesús y que mira a Jesús y que contempla a Jesús, también por tener experiencia tan sobrenatural, extraordinario. La man por simbolizar multitud de problemas. La man por significar lo imposible que arriba je. Pero mi que bisabo arriba el mandato de Jesús. Den el nombre de Jesús. Bo posi costan extraordinario, sobrenatural, que bo mes un po comprende con tabata posible. La mi Dios dice a nos y el mes un hora ahí. Fora de São Mateus 4, versículo 22. E mesmo hora Jesus manda e discípulo vai den e boto e vai sudilante na e outro banda. E digo nan vai na e outro banda. Bota sirve um Deus que tomava de ponto A para ir para o ponto B. Bota sirve um Deus que ia para o outro banda. Mas allá di lo che vuoi mirare a voi, vuoi un Dio che ha un futuro, perché di mi sa e plana con mi ting pavo, mi sa e gloria che mi ti riserva pavo, e di mi ti un altro banda conosci pavo, vuoi ta chi banda chissas, camminati in difficoltà, camminati in problema, camminati in luce, perché ne banda a chi ta un multitudine, yen di hambre, e la cabeza un milagro, un milagro, yen di hambre, yen di set, vuoi ne banda di problema, vuoi una banda di set, una banda di hambre, e banda di miseria. Se io ti pensavo ovviamente, tende chi? Mi che babu ne otro banda. Mi che mirabo ne otro banda. Vuoi un mondo di picà. E su conseguenza, per mi ti riservare, papà, un gloria eterno. Mi ti un lugar preparato, papà. Mi ti vai preparare un lugar, papà. Ne otro banda di Jordan. Ne otro banda di la mancora. Ne otro banda che mi ne benedizione anta. Mientras que esta bata manda e multitud va di un drente boto, va in otro bandi, ovviamente, perché bisogna andare también, da ora pa cruza, da ora pa cruza e va in e nivel, da ora pa cruza e va in cammine bendicionta, da ora pa cruza mi sa cubo tambe ta cansami roman di hambre, di tristezza, di problemi, mi sa cubo tambe che cruza ovviamente. Tu ende que eu disse, meu irmão, me tá, me que cruza, meu matrimônio, me tem tanto ai, 5 anos, 10 anos, me que cruza, nem outra banda, me atende de gozo, não, me atende com matrimônio, posso ser feliz, pero me tem, meu irmão, me que cruza com meu, não, me binta luta com, não, me te espera com um dia, para entre mais me luta, mais me que cruza, meu irmão. Oh, ma tende, mi ti un enemy che senti gozo de mi vida, mi roma, fei chiquito, mala suerte, nada funciona pa me, mi che cruza in un'altra banda, mi che mira un'altra medaglia, mi che mira un'altra forma, mi roma, mi che cruza, Signor. Signor, di sì, vai in un'altra banda, su mi intenzione, mi deseo, tabo cruza, mi intenzione di vittoria, ma creavo per vittoria, ma creavo mi gozo eterno, ma creavo per proposito di elevare, mi sa e plano come ti impavo, Signor, da visa. E después che ti visto in cruza, vanno in un'altra banda, e avevo mi invita a botarmi cruza. Tu vieni che bambini ti luce, ho più tempo di depressione, ho più tempo luciando con addiction,
Of when come me hint etin lo che mondo che perdone mi roma Wendel etin out etin casa etin tur cospera ta senti un bashiku nadun ta yene ta senti mi falta un altro banda mi falta un altro storia mi falta un altro elemento de mi vida su che se botambe me meta ora pa botambe cruce mi roma in Cristo when che sa scu de bise fece chi tur man tur cosa sta le contrario de mi vida se ribe sa bovementa ora pa cruza e ta senhor te ordenava cruza depois que et manda e multitud nam bai e so a subi bai riba seru pa si orashon e ora a noche a sera e tabata a eran susu o yunan di Dios cristianan pueblo di Dios con usta et importante pa bobai misa. È importante per voi servire. È importante ormai per voi chiamare la radio, ascoltare il programma di radio. È importante ormai per voi ascoltare il programma di Resaki. Però nada può reemplazare il momento nan di vosso con il Signore in un luogo di quietud. Después, quella moltitudine va a un momento che voi tenete all'atrás, ormai. Ti un momento che ti non subirebbe essere una. Ti un momento che vuoi so mestertà con Dio. Cammina per aprire il cuore con te. Cammina per portare il mese con te. Cammina per togliere il rofi con te. E per contare le cose più profonde. E di ora per la sua orazione vai nel quarto per atrás, nel lugar secreto. Oh, mi hermano Cristo, ovviamente, mi sa quattro bo lucha. Papiano con persone che sa con un cos vergonzoso che rumaki e sa che nion rende impossabile. E sa che quem chi con lo pensa, dimmi se non sai pida qui. Chi con mio amico, mondo lo pensa, dimmi se ti è pida qui. O chi, anto abomessa sintaco ne chissà cos tan complejo nan, ma signor bisabo ovviamente, ti un momento. Cubotini vai bosso e subi. Subi vai rebessero. Llega cerca, Signor. E cerca, mi lugar cerca, mi Dio sta. Dino, lo mi alza, mi uovo, ne sero, nandi unde mi udanza, tabin. Ti un momento, cubotini vai sero. Botini vai seca, Signor, mes. E momento, cammino, opinion di rende, pensamento di rende. Bom, po, abri cu rende, per abri cu bo Dios, den tu sinceridad. E vai, o debisa, me susta passa. Suso enan pahasi orasyon. Yora noche a sera, etabata ayanan suso. Boting mestere bo tempo bo so ku Señor. Cristiano ko temira kostan grande dan vida. Yunan di Dios creyente of un ser humano hasta un no creyente mi kibisabo vementa. Si bo temira kostan extraordinario de mo vida. Kostan sobrenatural de mo vida. Costan como mestre misa di naturaleza mi no por. Porque mira, costan como esta vista imposible. Sentimento como dil con efeito chiquito como no por cambia. Papiando con dama o menta. Feeling como esta vista como no por cabo de compreender que o pavo é impossível. Costan extraordinário. Sobrenatural está sucedendo. Ora vou baile em silêncio. Ora vou baile em privacidade como Deus. E abre o coração, vou só a Yanan com ele. Ma è boto, tabata mei di la mancaba, e ola nata suple, e tabata su te, pa sopra bientu tabata contrario. Oh, un cosa bossavo in mente, ta notabile si romano in Cristo, ora Signor bisavo ban neutro banda, ora bisavo ban cruza pa un'esperienza nuova, ban cruza pa un dimension nuova de mobida, sabi tabini un tempo cammina viento lo ta contrario de mo vida. Oh, mi sa che mi appena in mente, mi sa un man fede, ma mi sa busca Signor, e ta qui, ta come se fuera diabol a los riba mi. Fede, ma come se busca, ma i cas di Dios, come se fuera casabira contra mi, iuabira contra mi, un enda in mente, mi sa un man a macchere con servizio, e fica bendicion. Romano, ma come se servisse, ma perde trabalho, o que vai mal, e sa que vai mal, o caçado que me passou, ba come se vai misa, e ele que me passou, ba vai dentro de Deus, ba mira onde bendição está, ora, bo, no por mira, é bendição.
Ora poi dici che sul suo mandato. Bien tutto al contrario, tra bou nan nota sale, bo job nan nota drenta. Ora man, chi potrebbe visa ora, bo ta sigue nel mandato di Signore. E bien tu nan

chiariamo un attimo con Giovanni Miguel, dà anche per mensaggio con il signor Benchar Roman con lui. Ma da sempre mi dà punta romana, che spera, che non scada mai la parte del mensaggio qui e con un altro problema di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che è il romano, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

I curiosi per nascere, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio si è visione per un Parlamento, se il Signore mi sarà puntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio lo ha? Chi le avvisa? Chi le ha puntato? Noi tre sono di orazione, che si chiama, non disposizione, ovviamente, 3-8-0-20, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione. Per un Parlamento, Dio suficiente per un governo. Bondo che vale la pena ascoltare chi con Dio si dice di assunto. Ma è meglio con visione qui, chi con Dio che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai, dove lo fa invitare una persona per ascoltare un tema benedizionato qui. Dio si benedizionato.